settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

0: mai avuto una perplessità a far pace col proprio orgoglio. Che fatica si fa.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: le 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Per un nanosecondo poi m'ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi

0: bello col finale.
1: Top Italia Radio.
2: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Sono le 6 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovati e ritrovate al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, la giornata sarà pervasa da un'atmosfera piacevole con ritmi dei toni facili. Finalmente risolverete un vecchio problema che si trascina da non si sa quanto tempo. Toro, procedete verso la felicità, scacciate i dubbi e sorridete. Sarà una giornata di passione, conoscerete nuove persone e alla fine risulterete felici e appagati. Nel lavoro esprimete carattere e creatività. Gemelli, preparatevi a gustare una giornata senza noie, con la fine di alcune incombenze che si chiuderanno in modo positivo. Evitate soprattutto le persone tristi. In amore vi sentirete realizzati. Cancro, vivete pure con slancio una nuova amicizia, esprimendo positività e allegria. Nel lavoro sarà una giornata all'insegna dello spirito d'iniziativa e delle idee vincenti. Raggiungerete alcuni dei traguardi desiderati. Leone, in amore avrete voglia di novità e cambiamenti. Nel lavoro l'ottimismo e la costanza saranno premiati, portando risultati positivi e migliorando l'umore generale. Vergine, ritroverete serenità e fiducia in voi stessi e in voi stesse e potreste persino fare un grosso passo in avanti nelle amicizie. L'energia del giorno vi spingerà ad osare e a partecipare a nuove iniziative. Bilancia, sarete pieni di energia oggi e la utilizzerete in ogni ambito della vostra vita. Non vi farete rovinare la giornata da eventuali ostacoli. La vostra positività sarà contagiosa e attrarrà eventuali partner. Scorpione, questa giornata vi regalerà sorprese davvero positive. Vi impegnerete nel posto di lavoro, ma dedicherete parte del vostro tempo anche agli hobby e alle relazioni interpersonali. Sagittario, non restate in silenzio davanti ad eventuali ingiustizie. Prendete la parola cercando di difendere le persone più indifese. Non passerete così inosservati. Capricorno, sarete desiderosi oggi di distinguervi dalla massa e cercherete di primeggiare sul posto di lavoro, ma la situazione sarà più complessa del previsto. Potrebbe non essere il momento giusto per questo azzardo. Acquario, dovrete oggi lavorare molto sulla vostra autostima. Alcuni eventi, infatti, saranno in grado di minarla. Non siate troppo severi con voi stesse e con voi stessi e credete fermamente nelle vostre capacità. Pesci, non avrete tempo oggi per determinate attività. Andrete sempre di fretta a causa del carico eccessivo di lavoro. Questo non farà altro che aumentare il vostro livello di stress. Quindi l'unica soluzione è rallentare, fare meno e riposarsi. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Il dolore della solitudine è come un urlo muto nel cuore. Nessuno lo sente, ma tu sì. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. In chiusura allo sport, europei di nuoto, Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi, nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:08 e tramonta alle 20:24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914 quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938, in Italia, esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936, alle Olimpiadi di Berlino, l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11:06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di Fenomeni degli Stadio è in cima alla Hit Parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini. Soprannominata da molti la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault 5 E-Tech, compatta elettrica su piattaforma Ampere Small. Motori da circa 95 a 150 cavalli, coppia immediata fino a circa 245 Nm. 0-100 intorno ai 7-9 secondi nelle versioni più potenti. Autonomia fino a circa 400 km nel ciclo WLTP. È pensata per la città, ma con una risposta brillante anche fuori dal traffico, grazie al peso contenuto e alla gestione immediata della coppia elettrica. Peugeot E3008, SUV coupé su piattaforma STLA Medium, versione top dual motor da circa 320 cavalli e 510 Nm. 0-100 in circa 6 secondi, autonomia fino a 600 km in WLTP. Impostazione da SUV premium, stabile in autostrada, molto curata sull'efficienza aerodinamica. Passiamo alle due ruote. Ducati Hypermotard 698 Mono, monocilindrico super quadro da circa 77,5 cavalli a 9750 giri, coppia circa 63 Nm, peso contenuto intorno ai 150 kg, 0-100 sotto i 4 secondi, moto estrema da strada, reattiva, aggressiva, pensata per guida tecnica e divertimento puro. Yamaha NT09, 3 cilindri CPR da circa 119 cavalli e 93 Nm, 0-100 in circa 3,5 secondi. Elettronica completa con traction control, riding mode e quick shifter. È una delle naked più equilibrate tra prestazioni e usabilità quotidiana. Chiudiamo con una curiosità. Il Belgio ha dato il via libera al sistema di guida assistita full self-driving di Tesla, aprendo la strada a commercializzare la tecnologia nel paese. L'annuncio della ministra dei trasporti delle Fiandre, De Ridder, dopo l'esito positivo dei test condotti dall'azienda di Musk. L'autorizzazione concessa nelle Fiandre è valida in tutto il paese e consentirà a Tesla di distribuire il sistema di assistenza avanzata alla guida, che richiede comunque la supervisione del conducente. Il Belgio è il quinto paese dell'Unione Europea ad autorizzare la tecnologia dopo Paesi Bassi, Lituania, Estonia e Danimarca. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Better days are coming.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?

0: mai il momento. Che ne sai tu che ho perso il sonno e fuori è brutto tempo. Che ne sai tu della fatica che faccio ad ascoltare fino in fondo il tuo discorso.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: le 8 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
2: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
1: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
1: Lo sport ha ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi. Superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegrini. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi. In migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis. Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC. Cida!
3: Il 5 agosto si apre con un cielo che gioca tra chiarori e velature, mentre la luce filtra attraverso le nubi alte e smorza appena il caldo estivo. Nel pomeriggio il sole avanza e retrocede a tratti, disegnando un'alternanza morbida di luce e ombre, sempre senza precipitazioni. La sera si adagia sotto una copertura

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: She take my money, well I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: E proseguiamo con un aggiornamento dedicato alla città di Aosta. L'amministrazione fa chiarezza sul progetto urbanistico del quartiere Dora, ancora in fase iniziale. L'obiettivo è riequilibrare servizi, spazi verdi e qualità urbana, smentendo l'ipotesi di nuove grandi strutture commerciali. Il comune ribadisce che il percorso resta aperto al confronto con residenti e categorie economiche, puntando su servizi di prossimità, rigenerazione e nuovi alloggi pubblici per un quartiere più vivibile e integrato.
1: E continuiamo con una pagina dedicata allo sport internazionale. Alessandro Saravalle chiude al sesto posto la Transmaurienne Vanoise, gara UCS1 in Francia con 220 km e 9.000 metri di dislivello. Dopo un avvio difficile per un virus, il valdostano ha brillato nella tappa marathon, conquistando un terzo posto che lo ha rilanciato in classifica. I punti ottenuti lo portano al 54esimo posto mondiale Mountain Bike Marathon, sempre più vicino alla qualificazione ai mondiali.
0: E ora ci spostiamo sulle vicende che riguardano il mondo del lavoro. Il Consiglio Comunale di Aosta ha approvato con 18 voti favorevoli l'ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della Cogne Acciai Speciali. La maggioranza ha ribadito il ruolo strategico dell'azienda per la città e la Valle d'Aosta, impegnandosi a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare occupazione e presenza industriale.

0: fare.
1: Un giorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini al Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
3: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
2: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
3: Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio, che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
2: Voltiamo pagina. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco, con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi, con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: provato anche a googolare il significato di questo disco di Bob Sinclair con cui abbiamo aperto la puntata di oggi del 5 agosto, di Gunn, però non c'è nulla. Sto cercando, deve essere un qualche nome strano, Google mi rimanda a Dogane, pensa che io abbia sbagliato a scrivere, quindi approfondiremo. Intanto vi ricordo il numero per interagire con noi, che trasmettiamo da Lidia al Car Peugeot anche quest'oggi, quindi 349-722-5831.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

allora, non per gettare ulteriore benzina sul fuoco, ma ci sarebbe uno studio che ci dimostra che le difficoltà economiche fanno invecchiare prima il cervello. Questo hanno dimostrato alcuni scienziati. Adesso sono anche curioso, perché poi vedi, io vedo queste notizie qua, no? Penso, ma che cagata. E poi però ci devo cliccare sopra e devo leggere. Anche in questo caso lo studio è stato condotto su popolazione britannica, oltre 3.000 britannici, che si sono sottoposti a questo studio dell'University College di Londra. Il cervello invecchierebbe più in fretta quando si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Beh, certo, ma non mi dire, le preoccupazioni fanno invecchiare prima, ma no, che cosa strana, no? A causa di un'infiammazione causata dallo stress cronico dovuto alle persistenti difficoltà economiche. Quindi persone con difficoltà di questo tipo, un basso reddito, nella prima età adulta e nella mezza età ottengono risultati peggiori dei test cognitivi fatti a 53 anni. Quindi questo dimostrerebbe appunto che c'è un invecchiamento precoce.

Quindi la scienza ci dice che se abbiamo difficoltà economiche, facciamo fatica a arrivare al fine del mese, invecchiamo prima. Questo, insomma, secondo vari studi, in realtà non solo uno, e l'associazione tra queste due cose, cioè peggior salute cerebrale in età avanzata e difficoltà finanziarie, sarebbe più forte negli uomini, nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile e in coloro che presentano una variante del gene APOE, che è associata anche a un maggior rischio di Alzheimer. Peraltro, segnaliamo nei nostri risultati, dice la coordinatrice dello studio, che si chiama Pravita Patalei, non so, suggeriscono che sostenere le persone con difficoltà economiche e ridurre la povertà cronica potrebbe contribuire anche a prevenire in futuro il declino cognitivo e i casi di demenza. Quindi avrebbe anche delle ricadute positive sul sistema sanitario, perché poi queste persone giustamente vanno prese in carico. Feels like

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni. In

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
8: Spazio consueto dedicato al cinema dopo aver sentito nel Music Box quel bel featuring del 2009 tra gli After Hours e Mina. Io adesso davo un'occhiata anche ai quotidiani locali, naturalmente, no? Intanto è stata approvata dai consigli dei ministri, dal Consiglio dei Ministri ieri, la norma di attuazione sulle concessioni idroelettriche, che è uno dei punti più importanti, insomma, della vita politica valdostana. Quindi tra poco direi che la vediamo insieme. 349 722 5831 per interagire con noi.

Allora cerchiamo di fare un po' una sintesi, un po' brutale magari, ma è importante il tema. Parliamo delle della norma di attuazione dello statuto in materia di concessioni idroelettriche, che è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Come sapete ci va un passaggio nazionale. Sono questi punti, insomma. Si parla intanto di autonomia legislativa della Valle d'Aosta, che potrà legiferare entro un termine di un anno dall'entrata in vigore del decreto per stabilire modalità, criteri e procedure per assegnare le concessioni e anche le subconcessioni legate appunto all'idroelettrico. Poi la norma stabilisce anche che queste assegnazioni potranno avvenire con diversi strumenti, tra cui gare pubbliche, società miste, partenariati pubblico-privato, società in house. Insomma, per scegliere l'affidamento in house senza gara, la regione avrà l'obbligo di motivare però in modo esplicito e qualificato tale scelta. E poi si parla di durata delle concessioni, che sarà di 40 anni, estendibile fino a un massimo di 50 in base a investimenti programmati, eccetera. Si parla di quote di energie gratuita, previsto il diritto per la regione di ottenere annualmente e a titolo gratuito quote di energia da destinare a servizi pubblici o a specifiche categorie di utenti. Poi si parla anche di beni e infrastrutture alla scadenza, cioè alla scadenza delle concessioni le infrastrutture principali passeranno gratuitamente in proprietà alla regione, e al concessionario uscente sarà riconosciuto un indennizzo per gli investimenti non ancora ammortizzati, mentre per gli altri beni la regione potrà subentrare pagando un valore concordato. L'ultimo punto riguarda la cosiddetta invarianza finanziaria. Il decreto introduce una clausola per cui tutti i costi relativi alle procedure saranno a carico del bilancio regionale, senza determinare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Allora, uno studio che secondo me dice solo una cosa ovvia, cioè una cosa di cui abbiamo parlato più volte anche con Licia Coppo, pedagogista, che dovrei invitare, adesso la contatteremo, e certifica che dare uno smartphone in mano prima dei 13 anni è rischioso. Ci sono stati degli esperti che si sono riuniti intorno a questo studio pubblicato sul Journal of the Human Development and Capabilities, che mette in evidenza i potenziali rischi ed effetti negativi che ha lo smartphone sugli under 13. Lo studio peraltro non ha avuto un campione piccolissimo, 100.000 giovani, scoprendo con questo che chi aveva avuto il primo cellulare da bambino tendeva ad avere una salute mentale più fragile da grande. È una roba allarmantissima, molti purtroppo scambiano un po' il telefono per babysitter, quindi c'è questa cosa qui. Vediamo tra poco come ha proceduto lo studio nel suo sviluppo, nelle sue evidenze, e soprattutto quali sono poi questi rischi, in cosa si concretizzano.

0: so many done so much for so few. Good night.
1: Eh sì, viene confermato dalla scienza, quindi, che usare uno smartphone prima dei 13 anni può aumentare i rischi legati alla salute mentale. In particolare si parla di bassa autostima, difficoltà nel regolare le emozioni, pensieri negativi e anche una certa disconnessione dalla realtà nei casi più limite. Le conseguenze sembrano colpire in modo diverso ragazze e ragazzi. Le prime sembrano essere più colpiti, mentre i secondi un po' più stabili, un po' meno, diciamo, bersagliati forse anche da tutti i messaggi, insomma, che ci sono. L'idea di corpo, tutto quello che esiste sui social network che conosciamo molto molto bene. Quindi gli esperti, dopo aver delineato questi tratti, hanno fatto anche un appello ai genitori, cioè di adottare un approccio precauzionale. Per farla breve, non dategli di mano prima almeno dei 13 anni. Questo è quello che dico.

0: Andate ad ascoltare le notizie a questo punto. Redazione è già pronta, quindi colleghiamoci col nazionale.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
1: Violenze in un centro per disabili, due persone agli arresti domiciliari, cinque operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
2: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
2: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Ho visto in televisione il film Monsieur Aznavour, dedicato alla vita di Charles Aznavour, e ne ho ricavato una riflessione che va oltre la dimensione artistica e biografica, entrando nel cuore del tema dell'integrazione nelle società contemporanee di chi sceglie di venire in Occidente. Aznavour nasce a Parigi nel 1924 da una famiglia armena sopravvissuta alle persecuzioni e alla tragedia del genocidio. Il suo vero nome era Shanurt Varinag Aznavourian. Cresce dunque dentro una doppia appartenenza: francese per nascita e formazione, armeno per memoria, cultura familiare e identità profonda. Il film restituisce bene questa complessità: la vita nella comunità armena di Parigi, la lingua materna, i riti religiosi, le tradizioni mantenute nel quotidiano, un'esistenza che si intreccia con quella del paese in cui vive. La sua carriera artistica è quella di un gigante della chanson francese, scoperto da Edith Piaf, inizialmente ostacolato, poi consacrato all'Olympia nel 1955, autore di oltre 1000 canzoni e molte le ho amate. La sua frase più celebre sintetizza la sua condizione. Diceva: sono armeno al 100% e francese al 100%. Ho due culture, quella del cuore e dell'anima è armena, quella della scuola e del sapere è francese. Non le confondo mai. Ognuna resta un 100%. Direi che non è stata una riduzione delle identità, ma una compresenza piena e consapevole. Un episodio raccontato nel film rafforza il valore civile della sua storia. Durante l'occupazione nazista, la famiglia Znavourian nascose 11 ebrei nella propria casa, contribuendo in maniera molto rischiosa a salvarli dalla deportazione. La sua, come dicevo, fu una doppia fedeltà alla Francia, che gli attribuisce i massimi riconoscimenti fino ai funerali di Stato, e all'Armenia, che lo considera un simbolo nazionale per il suo impegno culturale, umanitario e politico. In particolare, dopo il terremoto del 1988 in Armenia, Znavour promosse iniziative di solidarietà internazionale, si impegna poi per la memoria del popolo armeno in vario modo e diventa rappresentante dell'Armenia presso l'UNESCO. Znavour mostra come un modello di integrazione funzioni solo se fondato su di un equilibrio chiaro. Da un lato, lo Stato che accoglie deve garantire diritti fondamentali, libertà di espressione e di culto, uguaglianza davanti alla legge, accesso all'istruzione, sanità, lavoro e giustizia. Senza questa base non esiste integrazione ma esclusione. Dall'altro lato, chi sceglie di vivere stabilmente in una comunità politica deve riconoscere e adeguarsi ai doveri che ne derivano: rispetto delle leggi, delle istituzioni, delle regole di convivenza civile e dello spazio pubblico condiviso. Lo hanno sempre fatto gli emigrati valdostani nel mondo. Se si sviluppano società parallele o persino antagoniste, non va bene. Ci vuole un equilibrio fra diritti riconosciuti e le responsabilità condivise, altrimenti è il
3: caos. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

si chiamava Music on the Radio, The Power of the Sun, bellissima, 10-11 minuti. Vediamo un po' le altre notizie di cui parlano i quotidiani locali, vediamo un po', per esempio, beh, insomma, c'è ancora il tema del nubifragio a Cervinia, insomma, la notizia che l'Ansa pubblica è che oltre a tutto quello che abbiamo detto ieri, insomma, quei danni al campo di golf, con i due ponticelli che sono crollati proprio in quella zona, con tutta un'altra serie di disagi per la popolazione, quindi insomma, ci sono dei luoghi, c'erano ieri dei parcheggi, per esempio, delle strade chiuse, sappiamo anche che il materiale, alcun materiale, credo, dei detriti sono finiti anche nell'invaso di Perrer, che è un invaso CVA. Sono in corso, erano in corso già ieri, le operazioni cosiddette di disalveo in quattro torrenti da parte della Protezione Civile.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.

Sì, sono anche giorni di diciamo, guasti agli acquedotti vari, no? Cioè, c'è stato il caso di Aosta nella zona alta, chiaramente Cervinia per motivi insomma legati a emergenze legate al nubifragio. Adesso anche vedo che parte di Car, comune nel quale ci troviamo in questo momento per trasmettere da lì del Car, insomma, si trova senza acqua potabile, una parte naturalmente, per un guasto all'acquedotto. Quindi insomma sono tutti al lavoro ovviamente per ripristinare il tutto. Stiamo parlando, credo, soprattutto della zona del Villers, dovrebbe essere, sì, esatto.

Esatto. Quindi di fatto sembrerebbe che si sia rotto un galleggiante nell'acquedotto di Car, che ha privato dell'acqua potabile alcune frazioni del comune. Ricordiamo anche che a qualche metro di distanza sono... Ok, sì, perché giustamente l'amministrazione con la protezione civile ha attivato un punto di distribuzione con un'autocisterna dei vigili del fuoco, e a qualche metro di distanza ci sono anche le docce nella palestra delle scuole medie al Villers. Quindi situazione un po' d'emergenza, però sono cose che purtroppo possono capitare, guasti.

guarda, stavo giusto per dire che era un po' che non c'era il lupo nei quotidiani valdostani, che non c'erano articoli sul lupo. Apro Gazzetta Mattina e scopro che da ieri insomma è tornato l'argomento, perché c'è questo video insomma che sta circolando di un lupo che si aggira nel centro di Cogne, nel centro abitato di Cogne. Questo succede nella notte tra domenica e lunedì scorso, quando un residente ha voluto insomma riprendere questo lupo che si aggirava, diciamo così, in zona Sonvella, per chi è del posto, diciamo, no? Verso Maison Deinet, quindi proprio in centro. Diciamo, questo è la testimonianza. Poi la Gazzetta Mattina riporta alcune parole dei residenti che dicono ormai non hanno paura più di nessuno, non hanno paura dell'uomo, insomma questo è quello che viene detto dai residenti. E quindi insomma di nuovo si riporta al centro il tema della prossimità, diciamo così, della coesistenza, per citare un festival che da poco si è occupato proprio di questo.

0: benzina e diesel continuano a correre, con prezzi ormai vicini, e in molti casi oltre, i 2 euro a litro. Il Brent ha superato quota 100 dollari e, secondo i petrolieri, nei prossimi giorni potrebbero arrivare aumenti fino a 8 centesimi. La presidente della BCE Lagarde avverte: gli aiuti pubblici devono essere circoscritti e temporanei. Le opposizioni attaccano il governo. La segretaria del PD Schlein chiede interventi immediati e propone accise mobili per restituire ai cittadini l'extragettito generato dai rincari dei carburanti.
1: Sicurezza urbana al centro del dibattito ad Aosta, dove il Consiglio Comunale ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva l'estensione dell'operazione Strade Sicure in città. La proposta, modificata in aula, prevedeva la possibilità di aumentare il contingente militare solo in caso di carenze delle forze dell'ordine, ma la maggioranza ha ribadito che la sicurezza non si costruisce militarizzando gli spazi pubblici. Il Comune punta invece su prevenzione, presidio della polizia locale, illuminazione, videosorveglianza e interventi sociali.
0: E ora volgiamo lo sguardo al mondo della scuola. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo contratto per circa 8.000 dirigenti scolastici, relativo al triennio 2022-2024. L'obiettivo è recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione e valorizzare il ruolo della dirigenza. Il ministro Valditara parla di una stagione di rilancio e annuncia che è già in corso il lavoro per il contratto 2025-2027, per garantire continuità e risposte rapide a tutto il personale educativo.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Il Music Box oggi ci ha riportati al 57 con questo classico di Elvis, Let Me Be Your Teddy Bear.

light up, light up, light up. Oh, everyone in the

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Walker, questa era Serotonin. 10:54, Top Italia Radio, dall'Ideal Car Peugeot, le novità di cui parlano gli altri quotidiani. Per esempio, andiamo un attimo in canavese, perché canavese, adesso io quando apro i quotidiani del canavese non so mai cosa aspettarmi, cioè posso trovarmi di fronte un ridente, diciamo, scenario bucolico, come una specie di missione di GTA Vice City o di GTA 6, visto che sta per uscire, forse sembra il prossimo capitolo, perché c'è di tutto, cioè ci sono giorni in cui ci sono sparatorie, giorni in cui si parla del gattino salvato nel ruscello, cioè dipende un po'. Oggi per esempio si parla, se uno apre per esempio, vediamo un po', quotidianodelcanavese.it, si parla del pauroso schianto in moto sulla provinciale, mazza, ci dispiace. Poi di Piemonte che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale per crisi idrica e incendi, perché è stata attuata il piano straordinario della protezione civile per l'avvio di tutte le procedure per usare le risorse disponibili per la gestione dell'emergenza. Come sapete, sono tra incendi, siccità, crisi idrica, davvero un'estate complessa anche per il Piemonte. Poi su canavesenews.it invece si parla di delle previsioni meteo, vedi? Questo è un grande tema, ma tra poco abbiamo anche le nostre, giustamente, che ci dicono tutto. Previsioni meteo, sono tutti lì ad aspettare la pioggia, no? Attenzione ai temporali oggi, mercoledì 5 agosto, rovesci anche in canavese. E quindi sa, chiaro, se uno c'ha l'emergenza per la siccità, poi dall'altro lato sta lì a guardare un po' il tutto. Poi se uno apre invece, va un po' più in là e dal canavese va a Torino, ragazzi, scopre che davvero siamo di fronte a degli scenari allucinanti in certi casi. Cioè Torino Today apre con una notizia che non so neanche, cioè sembra presa veramente da un film dell'orrore, tant'è vero che loro citano Hannibal Lecter, follia in casa a Pinerolo, come Hannibal Lecter, un ragazzo mangia la faccia al padre, in che senso? Del suo amico, cosa vuol dire, scusami? Ha aggredito a morsi il padre di un suo amico lasciandolo a terra con gravi ferite al volto, ma porca miseria, veramente, domenica scorsa all'interno di un appartamento a Pinerolo, vittima un uomo di 61 anni attualmente ricoverato all'ospedale oftalmico di Torino, non in pericolo di vita ma ovviamente con dei danni forse anche irreversibili agli occhi e al volto. Mazza, è stato arrestato il 24enne insomma, per ovviamente per lesioni personali gravissime, una aggressione che ricorda la furia, scrive Torino Today, di Mike Tyson durante lo storico match contro Holyfield, in cui gli mangiò un orecchio, diciamo, no? Oppure peggio ancora, le macabre scene del personaggio Hannibal Lecter nel film Il silenzio degli innocenti. Cos'è successo? Succede che il 25enne adesso è diventato 25enne, non so perché, si è presentato di mattina sotto l'abitazione dei genitori dell'amico. La mamma lo invita a salire in casa in attesa del figlio, che non c'era, per poi uscire, quindi lo lascia da solo col papà, il 61enne, appunto, poi aggredito. Succede, non si sa cosa succede tra i due, cioè se litigano, non litigano, non si capisce. Lui comunque viene preso da questo raptus e lo morde al viso, oltre a colpirlo nel resto del corpo. Rientra la donna che chiama il 112, poi arrivano i carabinieri e lo bloccano con una certa anche difficoltà, perché lui si trova ancora sopra la vittima. Scena di venire i brividi, cioè solo a raccontarla sembra inventata, sembra fatta da un regista un po' tanto macabro, anche, no? Un po' al di là. Comunque, vabbè, è successo davvero. Torino Today, ci fidiamo della fonte, andiamo con un disco, dai, meglio così.

0: le 11 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
2: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
3: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
2: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
3: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri Verde. Vertice tra la premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il ministro dell'economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

Bene, dopo il momento pulp di prima, un po' splatter anche, direi che possiamo tranquillamente andare su altri lidi, su altre cose, va, per piacere, no? su altre cose. Questi giorni è in giro Spider-Man 4, credo dovrebbe essere. Io mi sono un po' perso, ragazzi, con Spider-Man, vi dico la verità, non ho più tanto seguito quante sono le varie diramazioni, no? Gli attori che hanno fatto Spider-Man, non lo so. Ed è un grande successo, un grandissimo successo nel primo fine settimana di programmazioni. Si chiama Spider-Man Brand New Day, per essere preciso. E pensate, è talmente andato bene che la produzione ha già detto che faranno il sequel, cioè faranno il 5, tanto voglio dire, uno in più, uno in meno. Nei fatti 40 di Spider-Man, se ne fai 41, non penso che i fan si offendano, anzi.

Vabbè, dai, parliamo anche di altre cose. Intanto voglio dire, col cinema abbiamo il Super Trailer, non voglio neanche rubare il lavoro a Super Trailer, cioè, ne parleranno poi loro quando e se uscirà il 5, no, di Spider-Man. Andiamo su altri lidi, su altre cose. Parliamo un po' di tecnologia, ragazzi. Se facciamo finta di intendercene di tecnologia, almeno voglio dire, stiamo un minimo al passo coi tempi, perché tutto ormai ruota intorno all'innovazione, no? Tutte queste cose bellissime, meravigliose. Scopriamo ad esempio che Spotify ha raggiunto 300 milioni di abbonati premium e ha dichiarato di avere dei ricavi che sono in crescita del 14%, questo nel secondo trimestre del 2026. Dice anche di aver versato all'industria musicale 11 miliardi di dollari. Sai che c'è sempre il tema che Spotify impoverirebbe l'industria musicale, loro si difendono dicendo nel 2026

0: standard elevati anche per gli investimenti.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Il 5 agosto si apre con un cielo che gioca tra chiarori e velature, mentre la luce filtra attraverso le nubi alte e smorza appena il caldo estivo. Nel pomeriggio il sole avanza e retrocede a tratti, disegnando un'alternanza morbida di luce e ombre, sempre senza precipitazioni. La sera si adagia sotto una copertura più compatta ma stabile, e le nuvole stendono strati sovrapposti che trasformano il cielo in un acquerello sospeso.

di Raff su Top Italia Radio. Tra poco ricordiamo che potete mandare anche voi dei suggerimenti per il disco libero 349 722 5831. Io ti giuro non ne posso più di questi articoli che parlano degli impatti dei social sulle adolescenti. Ora si sono accorti, pensa un po', si sono accorti che forse l'uso dei social in adolescenza, che cosa strana, potrebbe incidere anche sui voti a scuola. No, che cosa, non mi dire, cioè uno, tu mi stai dicendo che una persona che in età adolescenziale passa 8 ore, 6 ore, 4 ore al giorno su Instagram e TikTok, forse poi potrebbe avere dei contraccolpi della sua media scolastica? No, ma no, sarà sicuramente una tesi di qualche matto, cioè proprio è impossibile, anche se, insomma, secondo uno studio pubblicato su Nature Human Behavior, condotto su 5200 studenti italiani, si è visto che quelli che aprono un account sui social in età preadolescenziale hanno risultati peggiori ai test INVALSI negli anni scolastici successivi. Che cosa strana, devo dire, è vero, impronosticabile questa cosa, cioè proprio grazie agli scienziati, grazie.

0: pazzesche scoperte scientifiche, veramente. Attenzione, aspetta, quante sono? Adesso c'è un messaggio da Michele che salutiamo, che deve essere stato in ferie del Gargano, nella bellissima Puglia. Ci manda un video e dice: quante possibilità ci sono che in un paese di 900 anime nel Gargano mi potessi beccare questa cover band? Scusami, quale cover band? Fammi sentire. No. Sono in moda. No. C'è anche la faccia di... Voi non la potete vedere, potete sapere che Alex ha, diciamo, una leggera fissazione, ma al contrario per i Modà. Quindi tipo una persecuzione che l'ha seguito anche durante le ferie. Va bene, magari come ciliegina sulla torta ora potreste ritrovarli anche nel music box, perché io non ho controllo, non so assolutamente cosa andrà in onda, quindi colleghiamoci e scopriamo.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: 1, 2, 3, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks, now you don't

0: Music Box.
1: Procederei con l'almanacco a questo punto, sì, 11.32 direi che è il momento di farlo. Allora, vediamo un po' l'almanacco del giorno, però serve la base almanacco, cioè c'è sempre una base un po' particolare, no? Vediamo un po', aspetta, oggi cosa ci propone qua il nostro computerasso, vediamo un po'. Cos'è? A Jurassic, giustamente, parliamo di cose vecchie, quindi Jurassic Park, giusto? Allora, oggi nasceva Daniel Rossen, cantante e chitarrista dei Grizzly Bear nell'82. Nasceva nel 48 anche David Hungate, come si dice? Non lo so. Comunque, bassista dei Toto. E nasceva anche Pat Smear, che nel 59, appunto, vedeva la luce per la prima volta, come si dice, non lo so. Veniva dato alla luce, ecco, a Los Angeles. Diventerà il chitarrista prima dei Nirvana e poi dei Foo Fighters. Non male, eh? Non male questi due. Oggi invece, come evento tragico, ricordiamo la morte del batterista dei Toto, Jeff Porcaro, nel 92 a Los Angeles. Diciamo, aveva un certo vizio legato alle sostanze e soffriva di problemi alle arterie, anche per questo motivo. Nel 72 si svolge allo stadio di Wembley The London Rock and Roll Show, con fior fior di nomi tipo Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, Bill Haley. Insomma, davvero bellissimo. Il concerto venne registrato e l'anno successivo uscì nelle sale il film diretto da Peter Clifton, mentre usciva oggi nel 2003 il nono disco di Jeff Beck, che si chiamava Jeff, e usciva ancora oggi, sempre nel 2003, stesso giorno, il quarto degli Skid Row, che si chiamava Thick Skin, primo disco con il cantante Johnny Solinger. Bene, questi nomi possono essere tranquillamente utilizzati da voi per il disco libero che arriva tra poco, 349 722 5831 per suggerirci.

Purple Disco Machine, si chiamava Wonderful Life 25 questo pezzo, che abbiamo sentito quando mancano 5 minuti allo Sport, che ci ricorderà che sì, che la Juve è in tournée, dov'è che sono negli Stati Uniti, non so neanche dove sono, che gioca col Chelsea oggi, questa sera, che il campionato inizia tra 2 settimane. Devo dire, dovremmo integrarlo con le news fantacalcio, secondo me, no? Cioè, siamo pronti per fare questo grande passo. Oltre allo Sport facciamo anche il fantasport, sarebbe bellissimo. C'è anche il fantatennis, tra l'altro, e non solo il fantacalcio, quindi potremmo fare un grande notiziario fantasportivo. Lo butto lì, magari la redazione può raccogliere la mia proposta, come sempre illuminante, devo dire. Sì.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: La redazione sportiva è da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
1: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore, non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pellegra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Deucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre Hermoso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Kulirakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto.

0: disco che avevo completamente rimosso, devo essere sincero, dai primi anni 2000 se non sbaglio. La seconda invece inizia anni 90, i Dire Straits, citati poco fa, con Calling Elvis. Insomma, avete due minuti per votare la vostra preferita tra 1 Goodbye Philadelphia di Peter Cincotti e 2 Calling Elvis dei Dire Straits. Il numero per mandarci il numerino 349-722-5831 su WhatsApp.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Ha funzionato quindi l'almanacco, ha funzionato, li abbiamo citati, ce li avete chiesti e li ascoltiamo. Dire Straits, non con la solita Money for Nothing o con Sultans of Swing, ma con Calling Elvis. Vai.

0: disco uscito nel 91, Dire Straits Calling Elvis, dall'album On Every Street, era il disco libero di oggi.
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
2: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
3: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
2: Cambiamo argomento, l'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il Ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
3: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
2: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Veldbroek.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Mica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto.

0: e proseguiamo con un aggiornamento dedicato alla città di Aosta. L'amministrazione fa chiarezza sul progetto urbanistico del quartiere Dora, ancora in fase iniziale. L'obiettivo è riequilibrare servizi, spazi verdi e qualità urbana, smentendo l'ipotesi di nuove grandi strutture commerciali. Il Comune ribadisce che il percorso resta aperto al confronto con residenti e categorie economiche, puntando su servizi di prossimità, rigenerazione e nuovi alloggi pubblici per un quartiere più vivibile e integrato.
1: E continuiamo con una pagina dedicata allo sport internazionale. Alessandro Saravalle chiude al sesto posto la Transmaurienne Vanoise, gara UCS1 in Francia, con 220 km e 9.000 metri di dislivello. Dopo un avvio difficile per un virus, il valdostano ha brillato nella tappa marathon, conquistando un terzo posto che lo ha rilanciato in classifica. I punti ottenuti lo portano al 54esimo posto mondiale Mountain Bike Marathon, sempre più vicino alla qualificazione ai mondiali.
0: E ora ci spostiamo sulle vicende che riguardano il mondo del lavoro. Il Consiglio Comunale di Aosta ha approvato con 18 voti favorevoli l'ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della Cogne Acciai Speciali. La maggioranza ha ribadito il ruolo strategico dell'azienda per la città e la Valle d'Aosta, impegnandosi a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare occupazione e presenza industriale.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
2: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
3: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
2: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
3: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
2: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

tutti sanno quando, tutti sanno come, ma nessuno ha visto, ma nessuno sente, dimmi che mi attende, oh. Tutti sanno quello che ho fatto, tutti sanno ciò che ti ho fatto, sono solo scuse

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima esposizione di Marco Tamburro, dedicata al ciclo di opere ispirate a Caravaggio. Oltre 40 lavori dell'artista, un percorso immersivo e una selezione di documenti dedicati a Michelangelo Merisi danno vita a una mostra che mette in dialogo la pittura contemporanea con uno dei più grandi rivoluzionari della storia dell'arte. Come Caravaggio trasformò uomini e donne del suo tempo nei protagonisti della pittura, così Tamburro racconta l'uomo contemporaneo. Le sue tele parlano di città, periferie, inquietudini, relazioni, fragilità e speranze. Un linguaggio essenziale e potente che attraverso forti contrasti, luci, ombre e una grande forza narrativa invita ad osservare il presente con occhi nuovi. Caravaggio Forever a Roma presso Palazzo Bonaparte fino al 23 agosto. Ci spostiamo a Milano per una mostra che intende ripercorrere l'intero itinerario artistico di Mario Raciti, dagli esordi fino agli esiti più recenti della sua carriera, restituendone il profondo legame con la città meneghina e con il contesto culturale che ne ha accompagnato il percorso. L'esposizione rappresenta così un ideale ritorno e al tempo stesso un coronamento del percorso artistico di Raciti nella città in cui ha vissuto e operato. La sua opera riflette infatti una trama intensa di relazioni con il mondo culturale milanese, non soltanto con gallerie e istituzioni artistiche, ma anche con figure centrali della letteratura, della poesia e dell'editoria che hanno animato la vita intellettuale della città nel secondo Novecento. Mario Raciti, opere 1952-2025 fino al 20 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche che si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. I Convitati di Pietra di Michele Mari, vincitore del premio Strega di quest'anno. La scuola è un tempo fuori dal tempo, possiede il futuro delle nostre vite. Un'epoca che tutti vorremmo osservare, alcuni conservare, nella sua forma sospesa, apparentemente compiuta. Questa volta l'autore racconta la giovinezza, l'epoca in cui ci si crede immortali e, premendo la rincorsa, si sofferma a indagare le inquietudini della vecchiaia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ah, è domenica? Sono aperti?
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto infinito. Gregorio Paltrinieri, dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna, l'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Welbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade. I migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio. Dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato e il primo derby della stagione si gioca a Perth in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
1: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
2: Gli esteri: è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
1: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
2: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
1: Calciomercato: Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

0: Ela.
1: Music Box.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Benzina e diesel continuano a correre, con prezzi ormai vicini, e in molti casi oltre, i 2 euro al litro. Il Brent ha superato quota $100 e, secondo i petrolieri, nei prossimi giorni potrebbero arrivare aumenti fino a 8 centesimi. La presidente della BCE Lagarde avverte: gli aiuti pubblici devono essere circoscritti e temporanei. Le opposizioni attaccano il governo. La segretaria del PD Schlein chiede interventi immediati e propone accise mobili per restituire ai cittadini l'extragettito generato dai rincari dei carburanti.
4: Sicurezza urbana al centro del dibattito ad Aosta, dove il Consiglio Comunale ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva l'estensione dell'operazione Strade Sicure in città. La proposta, modificata in aula, prevedeva la possibilità di aumentare il contingente militare solo in caso di carenze delle forze dell'ordine, ma la maggioranza ha ribadito che la sicurezza non si costruisce militarizzando gli spazi pubblici. Il comune punta invece su prevenzione, presidio della polizia locale, illuminazione, videosorveglianza e interventi sociali.
3: E ora volgiamo lo sguardo al mondo della scuola. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo contratto per circa 8.000 dirigenti scolastici, relativo al triennio 2022-2024. L'obiettivo è recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione e valorizzare il ruolo della dirigenza. Il ministro Valditara parla di una stagione di rilancio e annuncia che è già in corso il lavoro per il contratto 2025-2027, per garantire continuità e risposte rapide a tutto il personale educativo.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex, ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna, anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto.

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
2: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
4: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
2: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
3: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
2: Gli esteri ora, Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
3: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
2: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
3: Ed è tutto, a più tardi.

desiderate. Come sempre al centro c'è la buona musica, ma non solo, anche le notizie dal mondo dello spettacolo, gossip e poi quello che non può mai mancare sono i trend. Final Song, si parte così.

Song. In realtà non è una canzone finale, ma una canzone che ha aperto la prima ora di Break On. Come sapete, saremo insieme fino alle 18, sono le 15 e 11 minuti di questo mercoledì 5 agosto 2026. Un'altra

sia con le notizie. 349 7225 831. Vi invito a digitare questo numero sulla tastiera del vostro smartphone e magari siete in viaggio, state passeggiando sotto il sole, state pedalando, certo, per inviare il messaggio dovete un attimo fermarvi, magari fate una breve sosta, potete condividere un momento positivo o negativo di questa giornata, degli ultimi giorni, oppure le previsioni anche di Ferragosto, visto che mancano effettivamente 10 giorni. Come vi state organizzando? C'è ancora il punto di domanda oppure è tutto programmato?

0: sembro un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

La voce è quella di Emily Warren insieme a The Cheesemakers con Side Effects. 15-18 minuti. A proposito di effetti, a volte c'è quella nostalgia, malinconia, canaglia che ci prende. Non lo cantava soltanto Albano Romina, ma Shakira nell'ultimo periodo, nelle ultime ore, in particolare a 49 anni compiuti, ha voluto un po' tornare indietro nel tempo, infatti ha pubblicato questo scatto fotografico davvero iconico, risalente al 1997. Adesso non prendete subito lo smartphone, non andate subito a digitare Shakira sulla tastiera del vostro smartphone su Instagram, perché vi voglio descrivere questa nuova immagine. La ritrae seduta ad una scrivania accanto a un personal computer e a una stampante. Ve la state immaginando, Shakira del 1997, lei che si rivolge verso la telecamera ma le mani sono posizionate sulla tastiera del computer. È uno scatto originale, datato 1997, quando la cantautrice venne fotografata negli uffici del quotidiano El.

di Instagram di Shakira ha pubblicato questo scatto originale risalente al 1997 all'interno degli uffici del quotidiano El Heraldo. Condividendo questa nuova versione, Shakira poi ha accompagnato la foto con la seguente caption: ho la sensazione di averlo già visto. Sì, credo che questa foto l'abbiano vista in tanti, però nel corso di questi tre decenni, pensate, questa immagine d'archivio scattata proprio in Colombia si è poi trasformata in uno dei modelli comici più utilizzati sulla rete per ironizzare sulle prime esperienze tecnologiche. Vedete un po' voi, 1996.

domani non lo sa Loredana Bertini, ma intanto ci dice di sì per quanto riguarda stasera. Non ti dico no, un grande successo dei Bundabash insieme a Loredana. Sono le 15:26 minuti, quasi 27. State ascoltando Break On in questo mercoledì 5 agosto 2026. Stavamo parlando un po' dell'evoluzione della tecnologia grazie a questo scatto fotografico pubblicato a distanza di tot anni da Shakira. Era lontano 1900.

fare delle mini ricerche, non di più. Bisogna ancora affidarci alle enciclopedie. Adesso nel 2026 abbandoniamo le enciclopedie e ci lanciamo proprio nel mondo del web, quasi

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

agosto 2026 ora lanciamo un vero e proprio SOS, perché ne vale la pena. La natalità è sempre più in calo, sono nati solo 355.000 bambini ed è il minimo storico dalla dopoguerra. In questi casi bisogna riflettere, farci quelle due domande e darci anche quelle due risposte. Il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, secondo i dati Istat 6,6 milioni di persone vorrebbero un figlio, ma rinunciano perché le incertezze economiche, lavorative e sociali sono davvero tante. Altro dato che emerge è che le donne hanno paura di perdere il proprio lavoro o di non fare carriera nel momento in cui decidono di diventare madri. A questo si aggiunge anche il carico del welfare, con più di 3 milioni di donne disoccupate per motivi familiari. Io l'ho lanciato l'SOS, adesso...

5 eravamo qui a dire sempre le stesse cose, e le stesse cose sono sempre le stesse: le incertezze economiche, lavorative, sociali, le donne perdono il proprio posto di lavoro, poi anche la responsabilità delle persone, perché mettiamo un attimo da parte l'economia, il mondo del lavoro, io essere donna, ma la responsabilità, anche perché c'è un figlio, si fa in due. Il problema è che poi dall'altra parte si trova sempre persone meno responsabili. Questo è un mio punto di vista e rimane tale.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorado, Amica Chips da 130 grammi a 99 centesimi e la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terra.

Sono le 15:55 minuti, mercoledì 5 agosto 2026. Mi spavento di me stessa, 5 volte ho detto 3 volte ho detto 5. Ecco, stiamo giocando con i numeri.

figli, 18enni nati dal matrimonio con l'ex marito Mark Anthony, ha condiviso sui social questi momenti di relax, dopo essere stata, l'abbiamo vista, a Milano.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
1: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
2: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
1: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
2: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
1: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Festival di Sanremo, 16:06, mercoledì 5 agosto 2026, un'altra giornata super calda qui a Milano, ma cerchiamo di abbattere il caldo con la buona musica, quindi so che poi vi alzate e ballate, però cerchiamo di non pensarci. 349-725-831, questo numero attraverso il quale potete condividere la vostra giornata, quello che state facendo, quello che farete, le vostre previsioni, chi ne ha più ne metta, è molto semplice. 349-725-831. Lo ripeto con più calma: Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare all'interno del vostro smartphone. 4 radio in un'unica applicazione, molto semplice anche qui. Potete selezionare la vostra radio preferita in base al vostro mood, in base alle vostre esigenze. E per finire, chiocciola Top Italia Radio è il nickname. Ci trovate così sia su Instagram che su Facebook. Altre 2 ore in mia compagnia. Io sono Chiara, loro sono David Guetta insieme a Sia con Flames.

Una canzone che ci piace. Qui a Breakona, David Guetta insieme a Sia con Flames. Seconda ora di Breakona, 16:10, mercoledì 5 agosto 2026. Sempre più italiani si affidano all'intelligenza artificiale quando devono creare il loro percorso delle vacanze, la loro vacanza ideale. Sono tanti, non solo italiani, perché ormai è una patologia che affligge l'intera popolazione da nord, sud, est, ovest. Questa fiducia nella condivisione di dati, perché poi bisogna selezionare per esempio il target, partiamo in coppia, partiamo in famiglia, si parte, cioè le proprie informazioni personali, questa fiducia è particolarmente alta tra gli uomini tra i 30 e i 39 anni, mentre più bassa tra i 40 e i 49. Sono più del 50% gli italiani che si sono fidati all'intelligenza per organizzare un viaggio. Voi siete in questo gruppo tra i 30 e i 39?

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

che scrive il prompt sono uomini tra i 30 e i 39 anni. Tra i prompt più cliccati, più utilizzati dagli italiani ci sono quelli dedicati alle grandi città d'arte come Roma, Firenze, Milano, e crescono poi le richieste per i paesi, quei borghi sconosciuti, perché andare in questi posti ormai è diventato tendenza, soprattutto tra i giovani. Se volete andare a scoprire dei posti sconosciuti, magari per evitare quello che è l'overtourism, per evitare la folla, basta persone, volete unirvi a contatto solo con la natura, potete chiedere, scrivere il prompt perfetto: ehi ChatGPT, dove mi porti? In un posto sconosciuto che magari poi è anche un po' sensibile all'estate. Che dite? Adesso chiedo e poi vi aggiorno. Ora ci sono Jovanotti con 6 PM, l'estate era del 2023.

dell'overturism, infatti, come ho detto, ho scritto il prompt: caro ChatGPT, consigliami posti sconosciuti per vivere una vacanza di 4 giorni. Vediamo un po', me li ha divisi in categorie, come se, cioè, ChatGPT è sempre efficiente, mi dà sempre le risposte giuste, quelle che desidero. Mari e borghi nascosti, per esempio Pirano, un piccolo gioiello sul mare Adriatico a circa 5 ore da Milano, quindi super fattibile.

classica della montagna, valle di Isonzo, fiumi color smeraldo, canyon e sport all'aria aperta. Quindi per chi ama anche praticare dello sport, questa è la meta perfetta. Poi passiamo invece a delle altri tipi di località, per esempio Alberobello più valle d'Itria, fuori dall'alta stagione per un mix

si intitola proprio Si mette male. Alessandro Amoroso, sono le 16:36 minuti, scoccati proprio in questo istante, ho aspettato. Mercoledì 5 agosto 2020.

sì. E adesso parliamo proprio di loro, perché ieri c'è stato il primo red carpet di coppia. Dua Lipa ha accompagnato il marito Calum Turner, perché sarà protagonista della pellicola One Night Only, di cui stanno già facendo pubblicità. Ieri c'è stata la premiere a New York e Dua Lipa era lì, vestita in maniera molto elegante di nero, sempre accanto a Calum Turner. Ormai nessuno li separa, sono sempre uniti più che mai e sono davvero belli.

no, l'ultima nota è la voce quella di Eva Max insieme a Kygo con Whatever, e si stanno godendo dei bellissimi momenti Dua Lipa e Karun Turner a distanza ormai di 2 mesi dalle nozze e dalla loro luna di miele. Si prosegue con Bob Sinclair e Michael Ekov con Take It Easy on Me.

0: vita adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nodo in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
5: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
4: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista loro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

Damiano David aveva svelato qualcosa, ma secondo me adesso deve organizzare il suo matrimonio in Toscana a settembre. Dopo settembre, in prossimità di novembre, visto che il 29 novembre Stefano De Martino dirà la lista dei nomi in gara, e mi raccomando, non deve sbagliare, vedremo se saranno presenti in questa lista oppure verranno nominati come super ospiti. Può darsi nella serata delle cover, può darsi nella serata dell'Eurovision. C'è tanto attesa, ci sono molti rumor sui social, perché poi una notizia tira l'altra. Si chiude la seconda ora di Bricon con These Days. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
3: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
3: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i propri dello stabilimento, un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
2: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincronisto dalla piattaforma 10 metri.
3: Ed è tutto, a più tardi.

ora dopo ora sale sempre di più. Infatti sentite questi gli effetti della terza ora. 349 725 831, questo è il numero da digitare sulla tastiera del vostro smartphone. Radio Vidianetro è l'applicazione che dovete

Sono già comparse alcune domande di questo genere, tipo: ci sarà anche il proseguimento di Spider-Man Brand New Day? E ne ha parlato il presidente dei Marvel Studio, ha analizzato le prospettive future, in cui però ha detto: ha commentato la situazione con cautela. Ci sono sempre dei progetti in corso, ma ora Tom Holland si riposerà dopo questo incredibile tour.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

una vera e propria favola. Sappiamo che non è single, sappiamo che si sta godendo le vacanze, sappiamo anche che Fedez è diventato padre per la terza volta con Giulia, quindi tutto è possibile. Nel frattempo c'è questo rumors che continua a circolare nel mondo del web: Chiara Ferragni presto mamma. Lo scopriremo, tranquilli.

community una serie di retroscena backstage, momenti indimenticabili del suo matrimonio. Tra le novità mostrate su Instagram spicca una maxi stampa regalo della storica rivista Cioè, mamma che ricordi con Cioè, un omaggio speciale dell'editore nato dopo aver scoperto che gli sposi si erano ispirati proprio alla grafica del magazine per realizzare i loro inviti di nozze. Insieme al poster celebrativo, l'influencer ha svelato anche alcuni momenti dello shooting preparatorio, quindi mostrando il prima e il dopo. Devo dire che a distanza di un mese, perché i ricordi risalgono al 4 luglio, ci sono tanti commenti.

E Daddy Yankee non mi ascolta, non c'è nessun problema, poi nel caso troviamo la soluzione, tranquillo. 17:26 minuti, mercoledì 5 agosto 2026, prima del Music Box.

0: sei?
1: Sono alla CIDAC a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti.
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito. Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: Cida.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

La voce è quella di Sandro Cavazza insieme a Lost Frequencies con Beautiful Life. 17:36 minuti, mercoledì 5 agosto 2026, e nel corso di questa Beautiful Life si prendono delle scelte. Adesso parliamo di Lim, una con una laurea in ingegneria, un impiego stabile in banca e zero esperienza con impasti e lievitazioni. Sabrina Lim ha 28 anni, ha lasciato il suo lavoro in banca per imparare a fare il pane. Come ha raccontato, riportato a Business Insider, l'idea è nata durante un viaggio in Corea. Dopo 90 minuti di attesa fuori da un forno, ha assaggiato il salt bread, il panino coreano dolce salato al burro, è diventato virale. È stata un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Una volta tornata poi nel suo paese, ha deciso di abbandonare quello che era il posto fisso, il lavoro in banca, e iniziare la carriera all'interno di un fornaio. Nel 2025 ha lasciato il suo lavoro. Avevo paura di abbandonare un lavoro stabile per buttarmi in qualcosa di nuovo, ma alla fine ce l'ha fatta e ha accelerato il processo di apprendimento grazie all'intelligenza artificiale. Quindi in questi casi l'intelligenza ci aiuta e ci viene in soccorso.

mia parola e la sua parola è stata molto chiara e diretta dopo il viaggio in Corea. È tornata a casa e ha deciso di lasciare, abbandonare il suo lavoro presso una banca per potersi dedicare H24 alla preparazione del pane. Il processo di apprendimento è stato accelerato grazie all'intelligenza artificiale. Per esempio, con Gemini ha confrontato ricette, analizzato gli errori degli impasti e trovato delle possibili soluzioni. L'intelligenza l'ha aiutata anche a rivedere i testi per i social, creare un modulo d'ordine che secondo lei ha ridotto dell'80% il lavoro amministrativo, quindi la cura e la gestione dei social. Grazie ai video pubblicati e ai pop-up organizzati nelle varie città, i temporary store, Liam ha iniziato a vendere 3 versioni del suo pane, raggiungendo l'obiettivo in meno di 100 giorni. Quindi sembrava impossibile, poi grazie ai diversi mezzi è riuscita. In questi casi bisogna prendere esempio nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché è stata matura a 28 anni nel realizzare qualcosa di nuovo, qualcosa che non aveva mai fatto.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC, CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Il mio preferito Ed Sheeran con Camera. 17:49 minuti, mercoledì 5 agosto 2026. Ora ci soffermiamo su una collaborazione non artistica, ma una collaborazione che fa bene al nostro pianeta. Leonardo DiCaprio e Jeff Bezos hanno unito le loro forze per salvare 100 specie a rischio critico di estinzione in 30 paesi. L'attore e il fondatore di Amazon hanno infatti lanciato questo progetto, un'iniziativa da 200 milioni di dollari, e vedremo se funzionerà, perché è un progetto davvero corposo. È da anni che stanno studiando la strategia giusta per salvare 100 specie a rischio. Io incrocio le dita, anche perché si sono uniti due persone

ha una grande potenza ormai a livello mondiale. Io incrocio le dita, attendo poi i risultati di questo progetto. Mi raccomando, rispettate la natura. Noi nel frattempo continuiamo, torniamo indietro al 2016, 1987 con Get

canzone che ci piace e soprattutto ci fa ballare. 1987 con Getting On, e continuiamo a ballare e continuiamo a festeggiare il grande traguardo raggiunto da Samurai J. Amatore. Il suo ultimo album è ufficialmente disco d'oro. Continua anche a brillare la sua Ancora un'ossessione stanotte, il brano con cui ha debuttato al Festival di Sanremo 2026. È stato il primo della kermesse a conquistare, se vi ricordate, il doppio disco di

0: applicazione CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
1: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di due scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
1: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di quattro uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
2: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
1: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Io sono Manuel Giancale e iniziamo questo mercoledì andando a trovare i proprietari di quelle targhe che sono state trovate in una pozzanghera, ma ne parleremo. E andremo anche a scoprire che cosa succederà per quanto riguarda i nostri cellulari un po' rotti, insomma, quelli che non funzionano tanto bene. Bisogna ripararli? Ecco, meno male che è arrivato il diritto alla riparazione. Ne parleremo anche di questo. Cominciamo dal turismo e dalla cultura, perché ci sono delle aperture davvero straordinarie in alcune città.
4: 3, 2, 1.

0: apriamo questa puntata del mercoledì di One Hour, quell'ora che ti basta, con un po' di cultura. Finalmente agosto ormai è iniziato, siamo al 5 e ci sono delle bellissime iniziative proprio legate al mondo della cultura a Milano e a Roma. C'è una specie di sperimentazione, mettiamola così, perché ci saranno delle aperture, ci sono delle aperture straordinarie dei grandi monumenti italiani. Ministero della Cultura, Ministero del Turismo e ovviamente anche i comuni hanno avviato l'iniziativa dal 1° di agosto di tenere aperti ogni giorno grandi monumenti e musei italiani fino a 4 ore in più dell'orario consueto. E si parla, in questo caso nello specifico, del Colosseo nei giorni di venerdì e sabato dalle 19.45 alle 23.30, il Pantheon dalle 19 alle 23, a eccezione dei giovedì, e il Castello Sforzesco invece tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. Questo permette a tutti di poter effettivamente andare a visitare i luoghi, alcuni dei luoghi più belli del mondo, parlando appunto anche del Colosseo, per esempio, visto che è una delle meraviglie del mondo. Insomma, un'iniziativa per aumentare un po' di più la nostra cultura, un buon modo per poter imparare qualcosa e andare a vedere qualcosa di davvero eccezionale.
1: 3, 2, 1, 1, Power.
2: This is Max Porcelli and you're listening to

0: zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
1: One hour.
2: One
3: hour.

0: Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con una bella notizia legata al mondo del turismo, della cultura, apertura straordinaria di grandi monumenti in Italia. Proprio da inizio di agosto Roma e Milano hanno aperto alcune porte, come per esempio quelle del Colosseo, ad un orario maggiorato, proprio per dare più possibilità di andare a visitare una delle meraviglie del mondo.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Tra poco faremo capire quanto è importante rimanere zitti quando si viaggia. Perché devi stare zitti, non mi devi dare quel consiglio lì. Carissimo genio, amico mio, mentre io guido e tu mi dici ma sì, passa di là. Vabbè, tra poco scopriremo che cosa è successo.
1: One hour. One hour. Quell'ora che ti basta.

0: To love to call it love.
1: 3, 2, 1.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: E proseguiamo con un aggiornamento dedicato alla città di Aosta. L'amministrazione fa chiarezza sul progetto urbanistico del quartiere Dora, ancora in fase iniziale. L'obiettivo è riequilibrare servizi, spazi verdi e qualità urbana, smentendo l'ipotesi di nuove grandi strutture commerciali. Il comune ribadisce che il percorso resta aperto al confronto con residenti e categorie economiche, puntando su servizi di prossimità, rigenerazione e nuovi alloggi pubblici per un quartiere più vivibile e integrato.
4: E continuiamo con una pagina dedicata allo sport internazionale. Alessandro Saravalle chiude al 6° posto la Transmaurienne Vanoise, gara UCS1 in Francia, con 220 km e 9.000 metri di dislivello. Dopo un avvio difficile per un virus, il valdostano ha brillato nella tappa marathon, conquistando un 3° posto che lo ha rilanciato in classifica. I punti ottenuti lo portano al 54° posto mondiale Mountain Bike Marathon, sempre più vicino alla qualificazione ai mondiali.
3: E ora ci spostiamo sulle vicende che riguardano il mondo del lavoro. Il Consiglio Comunale di Aosta ha approvato con 18 voti favorevoli l'ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della Cogne Acciai Speciali. La maggioranza ha ribadito il ruolo strategico dell'azienda per la città e la Valle d'Aosta, impegnandosi a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare occupazione e presenza industriale.
5: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

ma sì, è soltanto una pozzanghera, passaci sopra senza nessun problema. Ecco, questa è la frase tipica del genio, la persona che dovrebbe in macchina stare zitta. Perché? Perché quando passi su quella pozzanghera magari c'è un buco enorme, come a Prepo in provincia di Perugia, dove c'è stata, per via di un temporale molto forte, una pozzanghera molto grande. Ovviamente c'era sta buca con un sacco d'acqua, quindi pozzanghera molto grande. Tra l'altro sono arrivati pure i vigili del fuoco per riuscire a mettere a posto questa pozzanghera, c'era talmente tanta acqua. E proprio mentre stavano svuotando questa praticamente piscina, hanno trovato ben 10 targhe di auto da questa buca, da questa pozzanghera. E le pozzanghere, le buche, ecco, le buche sono davvero nemiche degli automobilisti, non solo per le sospensioni o per, che ne so, le nostre gomme, ma anche per il muso della nostra auto, perché se c'è un buco veramente grande l'auto va giù, batte davanti e anche la targa appunto si smonta. Ecco, in questa buca, in questa pozzanghera, sono state ritrovate appunto 10 targhe, e adesso piano piano stanno arrivando anche a destinazione dei vari proprietari. 3, 2, 1.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Non buttiamo via niente, basta, smettiamola di buttare via quel cellulare che non funziona più, il frullatore, la lavastoviglie che non funziona più, soltanto per un piccolo pezzettino, perché adesso è arrivato il diritto alla riparazione. In teoria sarebbe più economico riparare piuttosto che cambiare completamente. Ne parleremo tra poco.
1: 3, 2, 1, power!
2: Amore, dove sei?
3: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
2: Ma è domenica? Sono aperti?
3: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
2: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
3: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
2: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
4: CIDAC! Cina!
5: Super Trailers, il cinema alla radio.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One hour.
4: One hour.

0: Non so se a qualcuno è mai successo di sentirsi dire ai miei tempi quando si rompeva qualche cosa lo si aggiustava. Ecco, lo si fa anche con i cellulari, con i vari dispositivi elettronici o comunque con qualche cosa che effettivamente si può riparare, ma soprattutto tecnologico, perché in Europa proprio da fine luglio è scattato il diritto alla riparazione. Vuol dire anche questo in Italia. Un po' lenta la situazione in Italia, ma va bene. Il concetto è molto semplice: chi ha un elettrodomestico o uno smartphone rotto ma tecnicamente riparabile deve praticamente poterlo far aggiustare ad un prezzo congruo, c'è scritto così, è congruo, anche a garanzia scaduta, invece di essere, diciamo, maggiormente spinto verso l'acquisto di un nuovo dispositivo, di un nuovo elettrodomestico, cioè in pratica quando la riparazione non ne vale la pena, secondo noi non ne vale la pena, e allora insomma se ne compra una nuova. Prezzo ragionevole, in tempi congrui, insomma queste sono tutte parole utilizzate proprio in questo in questo movimento, diciamo, della riparazione, in questo diritto alla riparazione. È soltanto che effettivamente, cioè, quello che può essere ragionevole per il produttore potrebbe non essere ragionevole per il consumatore. Per farla breve, 800 euro per cambiare il pannello di una televisione che si è rotto, ecco, il televisore costa 1000 euro, cosa facciamo? Compriamo il televisore nuovo. Secondo il produttore è ragionevole 800 euro per il pannello, soltanto il pannello, perché appunto la televisione è praticamente tutto pannello, cioè tutta la televisione di per sé è soltanto il pannello davanti in pratica, e quindi 800 euro su 1000 euro sono adeguati, mentre invece per noi non è effettivamente così. Insomma, si starà a vedere. Ma voi le cose quando si rompono le riparate il più possibile, le tenete con lo scotch attaccate fino a proprio quando non cadono a pezzi, oppure cambiate subito tutto?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: È arrivato il momento di salutarci. Finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Grazie mille per essere stati in nostra compagnia. Ci diamo appuntamento ovviamente domani, solita ora, per nuove notizie. E in questo caso andremo anche a scoprire che cosa hanno fatto dei turisti qui in Italia mentre insomma erano qui in vacanza, ma il portafoglio l'hanno lasciato a casa. Vabbè, scopriremo tutto domani. Ciao a tutti.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta. Sono le 19 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
3: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
4: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro, a disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano, è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
3: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
4: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
3: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1%.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con gli europei di nuoto 2026, parliamo delle acque libere. Ancora grande Italia Parigi. Ginevra Taddeucci riscrive la storia e serve un bis da leggenda, conquistando l'oro nella 5 km femminile, dopo quello nella 10. Sul podio c'è due volte il tricolore perché Barbara Pozzobon si tinge di bronzo con una prestazione straordinaria per una nuotatrice abituata a primeggiare nei 25 km. E questo è il pensiero di Ginevra Taddeucci sulla spedizione azzurra.
1: Siamo una squadra fortissima, gli atleti sono forti, sia quelli che sono qui sia anche quelli che magari sono rimasti a casa. Siamo una nazionale fortissima, anche fare le scelte tecniche comunque comprendo che è difficile, perché comunque vada siamo forti sia in Italia che all'estero, quindi io faccio complimenti a tutti sinceramente.
0: Bronzo nella 5 km per Gregorio Paltrinieri. Ascoltiamo ai microfoni di Sky Sport la sua soddisfazione.
2: È una grande medaglia e credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
0: Nel nuoto artistico le azzurre completano il tris. Dopo il tecnico e libero, Beatrice Andina, Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti e Giulia Vernice conquistano la medaglia di bronzo anche nel programma acrobatico. Si ripete il podio delle altre due gare di squadra, con la medaglia d'oro alla Russia in gara come atlete neutrali e l'argento alla Spagna. Passiamo al calcio. Gianfranco Zola torna in azzurro ed entra nel Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili. Lo ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che dichiara: il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro. In chiusura le amichevoli internazionali. Inter e Milan pareggiano 1-1 in Australia. Perth, rete di Di Marco e Nkunku, mentre la Juventus vince 1-0 contro il Chelsea con il gol di Zegrova. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

parole 20 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo, da parte della Procura di Roma, delle chat dell'ex sottosegretario del Mastro con Mauro Caroccia, ritenuto prestanome del clan mafioso senese. Prima del voto la protesta delle opposizioni. I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono bendati gli occhi, quelli del Movimento 5 Stelle hanno sollevato i cellulari richiamando la campagna fuori le chat. Una bambina di 6 anni è stata ricoverata in codice rosso presso l'ospedale Perrino di Brindisi, dopo essere stata vittima di una caduta dalla finestra di un appartamento che si trova al secondo piano di una palazzina alla periferia di Mesagne. Nell'abitazione vivono i nonni della piccola. La caduta sarebbe avvenuta da un'altezza di circa 7 metri. Sul posto dell'incidente si è recato il personale del 118 insieme agli agenti del commissariato locale per ricostruire i fatti. Rimaniamo in Puglia. Una bambina di 6 anni è stata aggredita da un cane randagio nella serata di ieri a Noicattaro, in provincia di Bari. La piccola, secondo quanto ricostruito, era insieme ad altri bambini quando l'animale l'ha azzannata. Subito soccorsa è stata trasportata al policlinico di Bari. La piccola ha riportato ferite lacero contuse al collo, alla parte posteriore della testa e a un braccio. Il giorno prima anche la sorellina era stata morsa da un randagio. Secondo un funzionario del Dipartimento di Stato americano ad Axios, i colloqui tra Israele e Libano in corso a Roma sono terminati in anticipo oggi alle 15:30 a causa degli eventi sul terreno. La fonte conferma che riprenderanno domani mattina. Sempre secondo Axios, le discussioni si sono concentrate su un'ampia gamma di questioni politiche e militari e sono state estremamente produttive. Il tennis: Lorenzo Musetti accede al terzo turno del Masters 1000 di Montreal. Il Carrarino ha superato in 2 set il colombiano Nicolas Mejía con il punteggio di 7-6-6-2, un risultato che eguaglia i suoi 2 migliori piazzamenti raggiunti in Canada in passato. L'accesso ai quarti passa ora dal vincitore del match tra Rafa Hodar e Corentin Moutet e sarà quello il primo vero banco di prova per il Carrarino per assaggiare una condizione apparsa e ripresa dopo i 3 match giocati a Washington e il debutto odierno. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. L'Aula della Camera, a voto segreto, ha approvato con 206 sì e 133 no la proposta del relatore di maggioranza nella Giunta per le autorizzazioni di negare l'acquisizione delle chat del deputato ed ex sottosegretario della Giustizia Andrea Del Mastro da parte della Procura. Magari dopo il voto, i deputati del Movimento 5 Stelle sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto per rilanciare la campagna del Movimento fuori le chat. Allarme del Copasir, l'ipotizzabile insistenza della destra radicale sul tema della remigrazione potrebbe contribuire a un'escalation della conflittualità tra opposti schieramenti, soprattutto in occasione di eventi pubblici. Lo scrive il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica nella relazione annuale al Parlamento. Anche la questione palestinese continua a rappresentare, scrive il Copasir, un potente catalizzatore dell'attivismo antagonista. L'ondata di caldo continua a farsi sentire su gran parte del paese e i primi effetti si vedono anche negli ospedali. Secondo i medici, gli accessi al pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, un dato che riflette le difficoltà provocate dalle temperature elevate, soprattutto tra le persone più fragili. Intanto il Ministero della Salute conferma il livello massimo di allerta in gran parte delle città monitorate, con condizioni che continueranno almeno nei prossimi giorni. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita. Sarebbe la seconda in un solo giorno. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi avevano imposto un blocco alle navi saudite. Stamani avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. Europei di nuoto in chiusura. Ginevra Taddeucci vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Nei tuffi quinto posto per la coppia formata da Sara Giodo in Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo e Matteo Santoro 12esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha negato l'acquisizione da parte della Procura di Roma delle chat tra il deputato di Fratelli d'Italia ed ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e l'imprenditore romano Mauro Caroccia, in passato condannato in primo grado nell'ambito di un'inchiesta antimafia sul clan camorristico senese a Roma. I deputati del 5 Stelle, dopo la votazione, sono scesi dai loro scranni per andare sotto i banchi della maggioranza con i cellulari in alto, riprendendo la campagna fuori le chat. In precedenza, i deputati di Alleanza Verdi Sinistra si erano simbolicamente bendati gli occhi. E con 191 voti favorevoli, l'Aula della Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul DL Giustizia Migranti, ovvero sul disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del patto dell'Unione Europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. I lavori della Camera proseguono con l'esame degli ordini del giorno. Il voto finale al provvedimento con la definitiva conversione in legge si terrà domani, ultima seduta dell'Assemblea prima della pausa estiva. C'è l'accordo per il risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo morto per un trapianto. La cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. Siamo soddisfatti, commenta Petruzzi, avvocato della famiglia Caliendo, e lo è anche mamma Patrizia. Il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento, ha detto, e soprattutto ci ha evitato il dolore del processo civile. Andiamo all'estero, tragedia in una casa in North Carolina. Tre persone sono rimaste uccise oggi in una sparatoria avvenuta in una sola abitazione. Come riporta NBC News, la polizia della contea di Caswell è intervenuta dopo la chiamata effettuata poco prima delle 8 di mattina. Subito gli agenti si sono precipitati nella casa situata in Brooks Road a Prospect Hill. Qui hanno trovato tre persone morte dopo essere state colpite da proiettili. Europei di nuoto in chiusura, Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Non arrivano medaglie invece dai tuffi. Quinto posto per la coppia formata da Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra nel sincro dalla piattaforma 10 metri. Nella finale da 3 metri Giovanni Tocci arriva settimo, Matteo Santoro dodicesimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

eravamo lì, la tua mansarda, i dischi sul letto, a parlarci nel buio. Dicevi ogni cosa resta, se te la ricordi tu, a volte sei ancora nella mia testa.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: È l'una in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita. Perché la

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.